energie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy. Ah, neri neri. Fumiamo i casini. Baby.

sporco qui, sì. Non lasciarmi così, no. Davanti a tutti così, Tu da sempre sei il mio sogno lucido. Ho da sempre voluto il tuo numero.